0: 1:08, aquí estamos hasta las 5.
1: Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono a bici.
0: Gracias a todos por acompañarnos cada día acá y aquí en Radio Splendid.
1: Ma guardato e mi sono scatenato.
0: A través de la antena del 990.
1: Confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca. Uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì lo
0: a través de la app de Radio Splendid.
1: L'ho lasciata con le braccia mi è cascata. Era cotta innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah. Si dice così, no?
0: A los que nos miran por YouTube.
1: E poi che idea.
2: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
0: Gracias a Martín Burro Ortega, a Néstor Soule desde Roma. A Eliana Versa, Luciana Cochechea. A Daniel Castillo de General Aceras, a Gabriel Puca. Al Rodri Ananista, a Nanostar. A Maximiliano Pomares, a Nor Ponce, a Coco, a Cheto. A Fabián Vial, a Luis Alberto Castro.
1: Me è venuta una pensata, nella tana l'ho portata.
0: Axel, a De Juventus por tres. Alexis,
1: a mio whisky si è aggrappata ai 5 lì.
0: A Julián Castro.
1: Mi sembrava belle andare.
0: A Gustavo Rodolfo Bernal.
1: L'ho baciata.
0: Edgardo Hernández.
1: L'ho agganciata.
0: A mia camiseta.
1: Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sul.
0: A Joel Romero.
1: La patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
0: A Mattia Cruz. A GP71. A Leo Moyano.
2: Non vedi che lei non ci sta.
1: Che idea.
0: A Pablo Herrera.
2: Maliziosa, ma saprà tenere.
0: A Agustín Francisco López, desde Mar del Plata.